La compagnia aereo disco di Radio Studio X e il comandante Massimo vi danno il benvenuto a bordo della musica e vi augurano buon viaggio.

0: Italia ascolta.
1: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
2: Benvenuti e benvenute su Radio Studio X, benvenuti e benvenute su Mix by Ferro con Armand One DJ e Ferro DJ. Enjoy!

0: Stasera su Radio Studio X, appuntamento rinnovato a venerdì prossimo 18.05, Mix by Ferro.
1: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te.
2: A Radio Studio X sono le ore 3 e 59 minuti.
3: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute. We live in a free
2: world. Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e Costa Tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e Provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: A Radio Studio X sono le ore 4 e 4 minuti.
1: Buongiorno da Radio Studio X, buongiorno da Sabrina. Inizia il Buongiorno in Musica che oggi è dedicato all'anno 1983. Sì, da un po' di tempo a questa parte facciamo una ricerca ritrosa nel tempo, sia degli avvenimenti, sia anche in campo musicale, cioè mandiamo in onda alcuni successi degli anni che trattiamo, sia nazionali che internazionali. E sono già passati 13 anni, no, nel senso che abbiamo iniziato con il 1970 e quindi siamo già all'83, il tempo passa in fretta. 1983, anticipo subito che è un anno in cui si verificarono diversi eventi importanti in ambito informatico, ma ne parleremo naturalmente nel corso del Buongiorno in Musica, che oggi si apre con una canzone di Michael Jackson, tratta dal suo album uscito l'anno precedente, 1982, Thriller, e il titolo Billie Jean. Una canzone che parla di un'esperienza vissuta da Michael Jackson, di una donna che lo perseguitava in maniera ossessiva, sostenendo che lui fosse il padre di suo figlio, cosa che naturalmente lui ha sempre negato. Comunque, concludiamo qui il riassunto di Billie Jean e ascoltiamola. Michael Jackson.

Avevo annunciato che l'anno che trattiamo oggi, il 1983, è stato un anno in cui si sono verificati degli avvenimenti piuttosto interessanti e importanti per quanto riguarda l'informatica. Allora cominciamo subito con il primo telefono cellulare, non proprio il primo, comunque andiamo per ordine. Sul mercato arriva il primo telefono cellulare palmare al mondo, Motorola DynaTAC 8000X, che nel mese di settembre riceverà l'approvazione dell'agenzia governativa statunitense che regola le comunicazioni radio, TV via cavo e satellitari. Quindi ha ricevuto l'approvazione, però verrà commercializzato l'anno successivo. Un telefono che aveva anche un soprannome, si chiamava Brick Phone, cioè il telefono mattone, perché pesava più o meno 800 grammi, offriva 30 minuti di conversazione, dopo però che era stato in carica per sole 10 ore. Quanto costava? Un occhio, anzi due, della testa, quasi $4000. Chiaramente un giocattolino non per tutti, non per tutti. Ma da una ricerca che ho effettuato, tra il 1983 e il 1984 ne furono venduti più o meno 300.000 esemplari in tutto il mondo. Ma quanti ne esisteranno oggi di smartphone, telefoni cellulari? Ho dato un'occhiatina veloce, 7,3 miliardi. Non male, non male. Andiamo avanti con la musica? Ma sì, Lionel Richie e All Night Long.

Continuiamo a parlare del telefono mattone, perché se fu approvato nel mese di settembre, qualcuno prima o poi doveva fare una telefonata. Infatti poco più di un mese dopo, con questo bel telefono mattone, a Chicago il presidente della Meritatech Mobile Communication, Bob Barnett, quindi non un poveraccio, effettua la sua prima chiamata commerciale al mondo. La telefonata viene effettuata dalla sua macchina e viene fatta al nipote di Alexander Bell, inventore del telefono, che si trovava in Germania. Occorre però precisare che Alexander Bell non fece altro che brevettare ufficialmente il telefono, che era stato ideato da chi? Da Antonio Meucci. Ma non è questa la sede, non è neanche il momento di parlare di questa cosa, era soltanto per fare una piccola precisazione. E un'altra precisazione per quanto riguarda la telefonata la farò subito dopo aver ascoltato la canzone di Rose Laurent intitolata Africa.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: E ora un tormentone dell'estate 1983. Se parliamo dell'estate non può essere altro che Vamos alla playa.

Continuiamo a parlare degli eventi importanti in ambito informatico e dopo il telefono mattone riesco a dimenticare questa definizione. Parliamo di ARPANET, che cambia ufficialmente protocollo, inadeguato per l'utilizzo su larga scala, per usare Internet Protocol, dando così vita a Internet. Un evento incredibile e rivoluzionario che, dobbiamo dirlo con tutta onestà, ci ha cambiato la vita, in meglio o in peggio, dipende da come viene utilizzato. Ancora musica del 1983, i Bee Gees, ma i Bee Gees hanno fatto anche delle cose come solisti. E infatti adesso mandiamo in onda un brano di Robin Gibb intitolato Juliet.

E anche se non incidevano canzoni come trio, come Bee Gees, e ognuno aveva la propria carriera come cantante solista, è chiaro che collaboravano fra fratelli. Infatti autori del brano sono lo stesso Robin e Maurice Gibb. Ultima notizia a carattere informatico, poi passeremo ad altro. Parliamo di Word, progettato fin dall'inizio per poter offrire uno strumento utilizzabile in maniera facile per redigere testi, formattarli, personalizzarli, modificarli in un secondo momento e infine stamparli. Con il passare degli anni chiaramente il programma si è arricchito, è stato modificato, è stato migliorato, però la prima versione risale proprio al 1983. E questo, come avevo detto in precedenza, è stata l'ultima notizia che riguardava le novità in ambito informatico. La prossima canzone è una cover, è uscita nel 1983 naturalmente, però non era la canzone originale, che era stata registrata niente poco di meno che dai Four Preps. Chi erano Four Preps? Non ne ho la più pallida idea, era un gruppo degli anni 60, mai sentito nominare. 1967 incisero questo brano, riproposto poi da John Paul Young, Love of the Common People.

Tanto per essere precisi, i Four Preps erano un quartetto maschile di musica popolare americana, sto leggendo naturalmente quello che ho trovato su internet, non è che me le invento queste cose, attivo negli anni 50 e 60, quindi ancora indietro nel tempo. E quindi, per come accade spesso per le canzoni, anche questa non era farina del suo sacco di John Paul Young, ma una cover. Per le notizie adesso andiamo al mese di marzo e andiamo nella Confederazione Elvetica. A Zurigo furono messi in vendita i primi Swatch, ma chi ha avuto questo lampo di genio? Adesso racconto la storiella degli Swatch. A causa di un calo delle vendite degli orologi svizzeri e della concorrenza giapponese a prezzi inferiori, ma con colori anonimi e spenti, ecco che grazie all'intuizione di un imprenditore fu lanciata la prima linea di orologi variopinti ad un prezzo abbastanza abbordabile di circa 50 franchi. Adesso non so quanto sarebbe stato l'equivalente in lire all'epoca, ma lasciamo perdere. Comunque il successo fu immediato e entro la fine del 1983 ne fu venduto più di 1 milione di esemplari. Ma perché si chiama Swatch? Io pensavo che fosse una contrazione tra Swiss e Watch, cioè orologio svizzero, invece no, pare che sia la contrazione di Second Watch, cioè secondo orologio, ideato proprio negli anni 80 per lanciare questo orologio economico, leggero, colorato, che oggi economico non lo è più. Infatti vengono ideati sempre più spesso orologi abbastanza costosi, direi. Vabbè, non entriamo nel merito del prezzo dello Swatch e ascoltiamo invece Loredana Bertè e Il mare d'inverno.

cosa posso aggiungere per quanto riguarda gli avvenimenti del 1983? L'avevo detto all'inizio che era un po' poverino, un po' povero, sì, di notizie interessanti. Vabbè, lasciamo da parte i necrologi e la politica, naturalmente, disgrazie varie. Diciamo, ecco, magari parliamo di una serie TV, perché no? Una serie TV che esce negli Stati Uniti sulla rete NBC. Erano i A-Team in Italia, naturalmente, quando l'anno successivo. Dobbiamo dare il tempo di tradurre e di anche doppiare. Dopo dirò anche chi ha vinto il Festival di Sanremo e qual è stata la canzone vincitrice del Festival Bar. Adesso però ascoltiamo i Police con Every Breath You Take.

ha vinto il Festival di Sanremo nel 1983? Tiziana Rivale con Sarà quel che sarà. E invece il Festival Bar ha vinto Vasco Rossi con Bollicine. Non ascoltiamo per intero queste due canzoni perché sono state inserite insieme ad altri brani nel medley che abbiamo preparato.

un assaggino di alcune canzoni di quell'anno. Abbiamo ascoltato tra le altre cose anche l'italiano Toto Cotugno, Tropicana del gruppo italiano Karma Chameleon dei Culture Club, eccetera eccetera eccetera. Adesso non sto certo ad elencare tutte le canzoni. Passiamo alla prossima, Christopher Cross e All Right.

Ma quali film sono usciti nelle sale italiane in quell'anno? Bene, Flashdance, abbiamo ascoltato prima nel medley What a Feeling, poi War Games, Star Wars, Il ritorno dello Jedi, una commedia americana era Una poltrona per due, poi uscì anche Scarface. Per quanto riguarda invece il cinema italiano, ne cito due soli, Sapore di mare e Acqua e sapone. Naturalmente solo alcuni titoli e non tutti. Torniamo adesso alla nostra scaletta musicale con un brano di Drafi Richard Franz Deutscher. Uno dirà, ma chi è questo qui? È lo pseudonimo di Masquerade, autore della canzone Guardian Angel.

E adesso alcuni fiocchi rosa e fiocchi azzurri. Non sono moltissimi, ne ho scelti alcuni più famosi: Daniele De Rossi, il calciatore, poi Amy Winehouse, Mika, Emily Blunt e Adam Driver. Uno dei più grandi successi degli anni 80, e naturalmente in questo caso il 1983, è la canzone di una cantante gallese, una canzone che ha avuto tantissime cover, è Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler.

Sì, l'abbiamo tagliata perché era lunga, oltre 5 minuti, ma concludiamo il Buongiorno in Musica con una canzone allegra, un brano dei Led Back che si intitola

0: E con il Laid Back si conclude il Buongiorno e Musica, l'ultima canzone che abbiamo ascoltato relativa all'anno 1983. Ringrazio per essere rimasti sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X. Mi raccomando, scaricate la nostra applicazione. Auguro a tutti una buona giornata e un buon ascolto con la nostra musica. Da Sabrina, ciao e al prossimo Buongiorno e Musica.
1: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute. We live in a free world. A Radio Studio X sono le ore 5 e 4 minuti.
2: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Trailers in FM.
13: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao ciao!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico.

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e 3 minuti.
1: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Due minuti, un libro.
3: Siamo davvero sicuri che esistano solo il bianco e il nero quando si parla di quello che mettiamo nel piatto? Che bisogna per forza schierarsi, scegliere una trincea? Bentornati alla nostra rubrica quotidiana, sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di cibo, salute e pianeta, ma soprattutto di come il gusto sia spesso nel mezzo. Se anche tu scrivi libri che sfidano gli estremismi con il rigore della scienza, vieni su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo tanti strumenti a disposizione per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Il libro che oggi apriamo si chiama Carnivori o Vegani, dal sottotitolo Manuale per tutti di alimentazione ragionevole, di Stefano Vendrame. C'è un dibattito che infiamma gli animi in ambito alimentare, è quello tra carnivori e vegani. Hanno ragione i primi quando sostengono che è nella natura dell'uomo mangiare principalmente carne e alimenti animali e che non esiste un'alternativa? O invece sono nel giusto i vegani, per i quali la dieta ottimale è quella basata su alimenti vegetali e che accusano chi mangia carne di compiere un atto scellerato verso il pianeta? Pur non condividendo le loro posizioni estreme, l'autore riconosce che entrambi gli schieramenti hanno validissime ragioni. Non si tratta quindi solo di criticarli, ma soprattutto di imparare le buone lezioni da entrambi. Con eccezionale chiarezza divulgativa, l'autore ci offre una documentata panoramica sulle principali controversie e i tanti falsi miti che circolano sugli alimenti animali. E mentre dirime i troppi dubbi che complicano le nostre scelte alimentari, traccia un prezioso manuale di alimentazione completo delle indicazioni pratiche necessarie per un consumo ragionevole di alimenti animali nella nostra dieta. Come sceglierli, quanti consumarne e come inserirli in un piano nutrizionale equilibrato. Di Stefano Vendrame, Carnivori o Vegani? Manuale per tutti di alimentazione ragionevole. In libreria da Longanesi.
4: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 20 minuti.
1: 2 minuti, un libro.
2: A volte ci vuole una scena, un palco, persino un testo scritto secoli fa per capire chi si è davvero. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è 2 minuti un libro, ogni giorno qui in radio. E oggi entriamo in un territorio in cui

0: italiana in Palestina. A scriverlo è Isabella Ahmad, il libro si chiama Entra il fantasma. E questa è la storia. Dopo anni di lontananza dalla terra della sua famiglia, con un divorzio alle spalle e una relazione tossica in corso, delusa dalle prospettive di carriera che le offrono il teatro e la televisione in Inghilterra, Sonia vola ad Haifa per far visita alla sorella maggiorenne Anin. Nate entrambe a Londra da genitori palestinesi, Anin si è costruita una vita in Israele insegnando all'Università di Tel Aviv, mentre Sonia è sempre rimasta nella capitale inglese per concentrarsi sul suo lavoro di attrice. Appena arrivata, Sonia conosce Mariam, una carismatica regista locale, e sia pur malvolentieri si unisce alla sua compagnia, che interpreterà l'Amleto in Cisgiordania. Ben presto la donna si ritrova a provare le battute di Gertrude e Ofelia con un collettivo pressoché amatoriale, tutto al maschile, ma anche a riflettere sulla difficoltà e l'importanza di portare Shakespeare al di là del muro, sperimentando sulla propria pelle le conseguenze dell'occupazione israeliana. Le estati della sua infanzia ad Haifa sono un ricordo sbiadito, ma tra le macerie, attraverso l'impegno condiviso per combattere la barbarie, Sonia scopre l'opportunità di trovare una nuova sé nella casa ancestrale dei propri avi. Di Isabella Ahmad, Entra il fantasma, Edizioni Marsilio.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: World of Rhythm and Dance with Me.
3: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e bocca al lupo, ciao.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 31 minuti.
1: Un nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. In the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 8 e 4 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. Code per incidente in uscita a Lucca Est provenendo da Pisa. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Code in uscita a Calenzano provenendo da Roma. In A12 sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Spostandoci sulla FIPLI, code a tratti tra Lastra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze. In direzione mare, rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Code alle uscite di San Miniato e Santa Croce sull'Arno, entrambe provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Un nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese, determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in

0: Rhythm.
1: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!
2: Dance Rotation. Allora, ciao ragazzi, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento marchiato Dance Rotation insieme al DJ Clever qua su Radio Studio X. La puntata di oggi, anche quella di oggi, è tutta dedicata agli

ballato in discoteca dagli anni 70, 80 e 90 qua su Radio Studio X. E come dice il mio socio, metti il segno, metti la X.

0: tutte le volte che comincio a divertirmi, il tempo a mia disposizione finisce. E purtroppo vi devo salutare, vi do appuntamento alla prossima qua su Radio Studio X col DJ Clever con Dance Rotation. Ciao a tutti, fate i bravi. Ciao ciao.
1: Dance Rotation. Con
2: DJ Clever,
3: il più bel DJ del mondo.
4: Simply Clever.
5: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
6: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor, presso circolo aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
5: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
7: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. Code per incidente in uscita a Lucca Est provenendo da Pisa. In A1 verso Roma code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci con code in uscita a Firenze Scandicci. Rallentamenti in direzione Bologna tra Barberino di Mugello e Aglio e sulla direttissima tra Aglio e Firenzuola Mugello per una perdita di carico. In A12 sulla diramazione per Livorno code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Spostandoci sulla Fipli in direzione Firenze code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Rallentamenti in direzione mare tra Cascina e Pisa Centro. Code alle uscite di San Miniato, Santa Croce sull'Arno e Pisa Nord Est, tutte provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
9: Due minuti, un libro.
10: A volte ci vuole una scena, un palco, persino un testo scritto secoli fa per capire chi si è davvero. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è Due Minuti Un Libro, ogni giorno qui in radio. E oggi entriamo in un territorio in cui sappiamo che l'arte è specchio, ma il riflesso che rimanda non è sempre quello che ci aspettavamo. Perché certi ritorni non sono viaggi nello spazio, ma scavi in profondità verso strati di sé che credevamo sepolti. Se anche tu scrivi libri in cui l'identità si frantuma e si ricompone attraverso la cultura, la memoria, l'appartenenza, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo un romanzo toccante, lucido e tragicamente attuale che indaga sulla forza dei legami, dell'identità e dell'arte, restituendo un ritratto inedito della vita quotidiana in Palestina. A scriverlo è Isabel Ahmad, il libro si chiama Entra il fantasma. E questa è la storia. Dopo anni di lontananza dalla terra della sua famiglia, con un divorzio alle spalle e una relazione tossica in corso, delusa dalle prospettive di carriera che le offrono il teatro e la televisione in Inghilterra, Sonia vola ad Haifa per far visita alla sorella maggiorenne Anin. Nate entrambe a Londra da genitori palestinesi, Anin si è costruita una vita in Israele insegnando all'Università di Tel Aviv, mentre Sonia è sempre rimasta nella capitale inglese per concentrarsi sul suo lavoro di attrice. Appena arrivata, Sonia conosce Mariam, una carismatica regista locale, e sia pur malvolentieri si unisce alla sua compagnia, che interpreterà l'Amleto in Cisgiordania. Ben presto la donna si ritrova a provare le battute di Gertrude e Ofelia con un collettivo pressoché amatoriale, tutto al maschile, ma anche a riflettere sulla difficoltà e l'importanza di portare Shakespeare al di là del muro, sperimentando sulla propria pelle le conseguenze dell'occupazione israeliana. Le estati della sua infanzia ad Haifa sono un ricordo sbiadito. Ma tra le macerie, attraverso l'impegno condiviso per combattere la barbarie, Sonia scopre l'opportunità di trovare una nuova sé nella casa ancestrale dei propri avi. Di Isabella a Mad entra il fantasma. Edizioni Marsiglia.
4: A Radio Studio X sono le ore 9 e 38 minuti.
11: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Buongiorno da Radio Studio X, buongiorno da Sabrina. Inizia il Buongiorno in Musica, che oggi è dedicato all'anno 1983. Sì, da un po' di tempo a questa parte facciamo una ricerca ritroso nel tempo, sia degli avvenimenti, sia anche in campo musicale, cioè mandiamo in onda alcuni successi degli anni che trattiamo, sia nazionali che internazionali. E sono già passati 13 anni, no, nel senso che abbiamo iniziato con il 1970 e quindi siamo già all'83, il tempo passa in fretta. 1983, anticipo subito che è un anno in cui si verificarono diversi eventi importanti in ambito informatico, ma ne parleremo naturalmente nel corso del Buongiorno in Musica, che oggi si apre con una canzone di Michael Jackson tratta dal suo album uscito l'anno precedente, 1982, Thriller, e il titolo Billie Jean. Una canzone che parla di un'esperienza vissuta da Michael Jackson, di una donna che lo perseguitava in maniera ossessiva, sostenendo che lui fosse il padre di suo figlio, cosa che naturalmente lui ha sempre negato. Comunque, concludiamo qui il riassunto di Billie Jean e ascoltiamola. Michael Jackson.

Avevo annunciato che l'anno che trattiamo oggi, il 1983, è stato un anno in cui si sono verificati degli avvenimenti piuttosto interessanti e importanti per quanto riguarda l'informatica. Allora cominciamo subito con il primo telefono cellulare, non proprio il primo, comunque andiamo per ordine. Sul mercato arriva il primo telefono cellulare palmare al mondo, Motorola DynaTAC 8000X, che nel mese di settembre riceverà l'approvazione dell'agenzia governativa statunitense che regola le comunicazioni radio, TV via cavo e satellitari. Quindi ha ricevuto l'approvazione, però verrà commercializzato l'anno successivo. Un telefono che aveva anche un soprannome, si chiamava Brick Phone, cioè il telefono mattone, perché pesava più o meno 800 grammi, offriva 30 minuti di conversazione, dopo però che era stato in carica per sole 10 ore. Quanto costava? Un occhio, anzi due, della testa. Quasi $4000. Chiaramente un giocattolino non per tutti, non per tutti, ma da una ricerca che ho effettuato, tra il 1983 e il 1984 ne furono venduti più o meno 300.000 esemplari in tutto il mondo. Ma quanti ne esisteranno oggi di smartphone, telefoni cellulari? Ho dato un'occhiatina veloce, 7,3 miliardi. Non male, non male. Andiamo avanti con la musica? Ma sì, Lionel Richie e All Night Long.

Continuiamo a parlare del telefono mattone, perché se fu approvato nel mese di settembre qualcuno prima o poi doveva fare una telefonata. Infatti poco più di un mese dopo, con questo bel telefono mattone, a Chicago il presidente della Meritatech Mobile Communication, Bob Barnett, quindi non un poveraccio, effettua la sua prima chiamata commerciale al mondo. La telefonata viene effettuata dalla sua macchina e viene fatta al nipote di Alexander Bell, inventore del telefono, che si trovava in Germania. Occorre però precisare che Alexander Bell non fece altro che brevettare ufficialmente il telefono, che era stato ideato da chi? Da Antonio Meucci. Ma non è questa la sede, non è neanche il momento di parlare di questa cosa, era soltanto per fare una piccola precisazione. E un'altra precisazione per quanto riguarda la telefonata la farò subito dopo aver ascoltato la canzone di Rose Laurent intitolata Africa.

La prossima canzone, facciamo una piccola pausa per quanto riguarda le notizie, è di Fabio Roscioli o Roscioli. Qualcuno si chiederà: ma chi è sto tizio? Un tizio che però era meglio conosciuto con lo pseudonimo di Ryan Paris. Sì, proprio lui, quello di Dolce Vita.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: E ora un tormentone dell'estate 1983. Se parliamo dell'estate non può essere altro che Vamos alla playa.

Continuiamo a parlare degli eventi importanti in ambito informatico e dopo il telefono mattone riesco a dimenticare questa definizione. Parliamo di ARPANET, che cambia ufficialmente protocollo, inadeguato per l'utilizzo su larga scala, per usare Internet Protocol, dando così vita a Internet. Un evento incredibile e rivoluzionario che, dobbiamo dirlo con tutta onestà, ci ha cambiato la vita, in meglio o in peggio, dipende da come viene utilizzato. Ancora musica del 1983, i Bee Gees, ma i Bee Gees hanno fatto anche delle cose come solisti e infatti adesso mandiamo in onda un brano di Robin Gibb intitolato Juliet.

E anche se non incidevano canzoni come trio, come Bee Gees, e ognuno aveva la propria carriera come cantante solista, è chiaro che collaboravano fra fratelli. Infatti autori del brano sono lo stesso Robin e Maurice Gibb. Ultima notizia a carattere informatico, poi passeremo ad altro. Parliamo di Word, progettato fin dall'inizio per poter offrire uno strumento utilizzabile in maniera facile per redigere testi, formattarli, personalizzarli, modificarli in un secondo momento e infine stamparli. Con il passare degli anni chiaramente il programma si è arricchito, è stato modificato, è stato migliorato, però la prima versione risale proprio al 1983. E questo, come avevo detto in precedenza, è stata l'ultima notizia che riguardava le novità in ambito informatico. La prossima canzone è una cover, è uscita nel 1983 naturalmente, però non era la canzone originale, che era stata registrata niente poco di meno che dai Four Preps. Chi erano Four Preps? Non ne ho la più pallida idea, era un gruppo degli anni 60, mai sentito nominare. 1967 incisero questo brano, riproposto poi da John Paul Young, Love of the Common People.

Tanto per essere precisi, i Four Preps erano un quartetto maschile di musica popolare americana, sto leggendo naturalmente quello che ho trovato su internet, non è che me le invento queste cose, attivo negli anni 50 e 60, quindi ancora indietro nel tempo. E quindi, per come accade spesso per le canzoni, anche questa non era farina del suo sacco di John Paul Young, ma una cover. Per le notizie adesso andiamo al mese di marzo e andiamo nella Confederazione Elvetica. A Zurigo furono messi in vendita i primi Swatch, ma chi ha avuto questo lampo di genio? Adesso racconto la storiella degli Swatch. A causa di un calo delle vendite degli orologi svizzeri e della concorrenza giapponese a prezzi inferiori, ma con colori anonimi e spenti, ecco che grazie all'intuizione di un imprenditore fu lanciata la prima linea di orologi variopinti ad un prezzo abbastanza abbordabile di circa 50 franchi. Adesso non so quanto sarebbe stato l'equivalente in lire all'epoca, ma lasciamo perdere. Comunque il successo fu immediato e entro la fine del 1983 ne fu venduto più di 1 milione di esemplari. Ma perché si chiama Swatch? Io pensavo che fosse una contrazione tra Swiss e Watch, cioè orologio svizzero. Invece no, pare che sia la contrazione di Second Watch, cioè secondo orologio, ideato proprio negli anni 80 per lanciare questo orologio economico, leggero, colorato, che oggi economico non lo è più. Infatti vengono ideati sempre più spesso orologi abbastanza costosi, direi. Vabbè, non entriamo nel merito del prezzo dello Swatch e ascoltiamo invece Loredana Bertè e Il mare d'inverno.

cosa posso aggiungere per quanto riguarda gli avvenimenti del 1983? L'avevo detto all'inizio che era un po' poverino, un po' povero, sì, di notizie interessanti. Vabbè, lasciamo da parte i necrologi e la politica, naturalmente, disgrazie varie. Diciamo, ecco, magari parliamo di una serie TV, perché no? Una serie TV che esce negli Stati Uniti sulla rete NBC. Erano i A-Team in Italia, naturalmente, quando l'anno successivo. Dobbiamo dare il tempo di tradurre e di anche doppiare. Dopo dirò anche chi ha vinto il Festival di Sanremo e qual è stata la canzone vincitrice del Festival Bar. Adesso però ascoltiamo i Police con Every Breath You Take.

Chi ha vinto il Festival di Sanremo nel 1983? Tiziana Rivale con Sarà quel che sarà. E invece il Festival Bar l'ha vinto Vasco Rossi con Bollicine. Non ascoltiamo per intero queste due canzoni perché sono state inserite insieme ad altri brani nel medley che abbiamo preparato.

un assaggino di alcune canzoni di quell'anno. Abbiamo ascoltato tra le altre cose anche l'italiano Toto Cotugno, Tropicana del gruppo italiano Karma Chameleon dei Culture Club, eccetera eccetera eccetera. Adesso non sto certo ad elencare tutte le canzoni. Passiamo alla prossima, Christopher Cross e All Right.

Ma quali film sono usciti nelle sale italiane in quell'anno? Bene, Flashdance, abbiamo ascoltato prima nel medley What a Feeling, poi War Games, Star Wars, Il ritorno dello Jedi, una commedia americana era Una poltrona per due, poi uscì anche Scarface. Per quanto riguarda invece il cinema italiano, ne cito due soli, Sapore di mare e Acqua e sapone. Naturalmente solo alcuni titoli e non tutti. Torniamo adesso alla nostra scaletta musicale con un brano di Drafi Richard Franz Deutscher. Uno dirà, ma chi è questo qui? È lo pseudonimo di Masquerade, autore della canzone Guardian Angel.

E adesso alcuni fiocchi rosa e fiocchi azzurri. Non sono moltissimi, ne ho scelti alcuni più famosi: Daniele De Rossi, il calciatore, poi Amy Winehouse, Mika, Emily Blunt e Adam Driver. Uno dei più grandi successi degli anni 80, e naturalmente in questo caso il 1983, è la canzone di una cantante gallese. Una canzone che ha avuto tantissime cover, è Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler.

Sì, l'abbiamo tagliata perché era lunga, oltre 5 minuti, ma concludiamo il Buongiorno in Musica con una canzone allegra, un brano dei Led Back che si intitola

0: E con il Laid Back si conclude il Buongiorno e Musica, l'ultima canzone che abbiamo ascoltato relativa all'anno 1983. Ringrazio per essere rimasti sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X. Mi raccomando, scaricate la nostra applicazione. Auguro a tutti una buona giornata e un buon ascolto con la nostra musica. Da Sabrina, ciao e al prossimo Buongiorno e Musica.
1: Nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo te dice.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPRI, dove è stato chiuso per lavori il tratto tra Darsena Toscana Est e Livorno in direzione mare fino alle 20 di stasera. Sempre in FIPRI, un chilometro di coda per lavori tra Ponte d'Era Est e Montopoli Valdarno in direzione Firenze. Uscita chiusa a Empoli Est provenendo da Livorno. In A1 in direzione Bologna, code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 per il ripristino di un incidente, code allo svincolo di Lucca Est in direzione Firenze sia in entrata che in uscita. In A12 rallentamenti per lavori tra il raccordo di Rosignano e l'allacciamento con la statale 1 Aurelia in direzione sud. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: 2 minuti, un libro.
6: A volte ci vuole una scena, un palco, persino un testo scritto secoli fa per capire chi si è davvero. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è 2 minuti un libro, ogni giorno qui in radio. E oggi entriamo in un territorio in cui sappiamo che l'arte è specchio, ma il riflesso che rimanda non è sempre quello che ci aspettavamo. Perché certi ritorni non sono viaggi nello spazio, ma scavi in profondità verso strati di sé che credevamo sepolti. Se anche tu scrivi libri in cui l'identità si frantuma e si ricompone attraverso la cultura, la memoria, l'appartenenza, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo un romanzo toccante, lucido e tragicamente attuale che indaga sulla forza dei legami, dell'identità e dell'arte, restituendo un ritratto inedito della vita quotidiana in Palestina. A scriverlo è Isabel Ahmad, il libro si chiama Entra il fantasma. E questa è la storia. Dopo anni di lontananza dalla terra della sua famiglia, con un divorzio alle spalle e una relazione tossica in corso, delusa dalle prospettive di carriera che le offrono il teatro e la televisione in Inghilterra, Sonia vola ad Haifa per far visita alla sorella maggiorenne Anin. Nate entrambe a Londra da genitori palestinesi, Anin si è costruita una vita in Israele insegnando all'Università di Tel Aviv, mentre Sonia è sempre rimasta nella capitale inglese per concentrarsi sul suo lavoro di attrice. Appena arrivata, Sonia conosce Mariam, una carismatica regista locale, e sia pur malvolentieri si unisce alla sua compagnia, che interpreterà l'Amleto in Cisgiordania. Ben presto la donna si ritrova a provare le battute di Gertrude e Ofelia con un collettivo pressoché amatoriale, tutto al maschile, ma anche a riflettere sulla difficoltà e l'importanza di portare Shakespeare al di là del muro, sperimentando sulla propria pelle le conseguenze dell'occupazione israeliana. Le estati della sua infanzia ad Haifa sono un ricordo sbiadito. Ma tra le macerie, attraverso l'impegno condiviso per combattere la barbarie, Sonia scopre l'opportunità di trovare una nuova sé nella casa ancestrale dei propri avi. Di Isabella a Mad entra il fantasma. Edizioni Marsilio.
5: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
7: A Radio Studio X sono le ore 11 e 6 minuti.
8: Vuoi vedere un po' di azione?
9: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
10: Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it. In the mix.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor, presso Circolo Aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 12 e un minuto.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPRI, dove è stato chiuso per lavori il tratto tra Darsena Toscana Est e Livorno in direzione mare fino alle 20 di stasera. In A1 in direzione Bologna, code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. 2 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 19.800 sulla direttissima tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Firenzuola Mugello verso Roma. In A11 per il ripristino di un incidente, code allo svincolo di Lucca Est in direzione Firenze sia in entrata che in uscita. Rallentamenti tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze. In A12 rallentamenti per lavori tra il raccordo di Rosignano e l'allacciamento con la statale 1 Aurelia in direzione sud. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
5: Due minuti, un libro.
6: A volte ci vuole una scena, un palco, persino un testo scritto secoli fa per capire chi si è davvero. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è Due Minuti Un Libro, ogni giorno qui in radio. E oggi entriamo in un territorio in cui sappiamo che l'arte è specchio, ma il riflesso che rimanda non è sempre quello che ci aspettavamo. Perché certi ritorni non sono viaggi nello spazio, ma scavi in profondità verso strati di sé che credevamo sepolti. Se anche tu scrivi libri in cui l'identità si frantuma e si ricompone attraverso la cultura, la memoria, l'appartenenza, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo un romanzo toccante, lucido e tragicamente attuale che indaga sulla forza dei legami, dell'identità e dell'arte, restituendo un ritratto inedito della vita quotidiana in Palestina. A scriverlo è Isabel Ahmad, il libro si chiama Entra il fantasma. E questa è la storia. Dopo anni di lontananza dalla terra della sua famiglia, con un divorzio alle spalle e una relazione tossica in corso, delusa dalle prospettive di carriera che le offrono il teatro e la televisione in Inghilterra, Sonia vola ad Haifa per far visita alla sorella maggiorenne Anin. Nate entrambe a Londra da genitori palestinesi, Anin si è costruita una vita in Israele insegnando all'Università di Tel Aviv, mentre Sonia è sempre rimasta nella capitale inglese per concentrarsi sul suo lavoro di attrice. Appena arrivata, Sonia conosce Mariam, una carismatica regista locale, e sia pur malvolentieri si unisce alla sua compagnia, che interpreterà l'Amleto in Cisgiordania. Ben presto la donna si ritrova a provare le battute di Gertrude e Ofelia con un collettivo pressoché amatoriale, tutto al maschile, ma anche a riflettere sulla difficoltà e l'importanza di portare Shakespeare al di là del muro, sperimentando sulla propria pelle le conseguenze dell'occupazione israeliana. Le estati della sua infanzia ad Haifa sono un ricordo sbiadito. Ma tra le macerie, attraverso l'impegno condiviso per combattere la barbarie, Sonia scopre l'opportunità di trovare una nuova sé nella casa ancestrale dei propri avi. Di Isabella Ahmad, Entra il fantasma, Edizioni Marsilio.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

sempre dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPRI, dove è stato chiuso per lavori il tratto tra Darsena Toscana Est e Livorno in direzione mare fino alle 20 di stasera. Sempre in FIPRI ma in direzione Firenze, 1 chilometro di coda per lavori tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna. Spostandoci in A1 in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Firenze e Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre verso Bologna, rallentamenti per una perdita di carico tra Arezzo e Valdarno. Verso Roma, rallentamenti per animali sulla strada in galleria tra Firenze Sud e Incisareggello. In A12, rallentamenti per lavori tra il raccordo di Rosignano e l'allacciamento con la statale 1 Aurelia in direzione Sud. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Secondo Mercatino, scambio radiomatoriale, edizione outdoor, presso circolo aziendale Itaci Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477 102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
4: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
3: A Radio Studio X sono le ore 13 e 59 minuti.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo dalla 1 in direzione Roma, traffico rallentato tra il Bivio con la variante di Valico e Calenzano per materiali dispersi, segnalata inoltre un'auto ferma in galleria. Altro veicolo fermo, un mezzo pesante in direzione Bologna, fermo tra Calenzano e il Bivio per la variante. Ci sono poi rallentamenti per materiali sulla carreggiata tra Arezzo e Valdarno in direzione nord. Spostiamoci alla Firenze e Pisa-Livorno, tra Ginestra Fiorentina e l'Astra Assigna in direzione Firenze, code in uscita all'Astra Assigna provenendo da Firenze. E anche qui troviamo materiali sulla carreggiata tra Empoli Est e lo svincolo di Empoli in direzione di Livorno. Chiudiamo con la 11, segnalato un veicolo fermo tra Pistoia e Prato Ovest in direzione di Firenze. Per ora è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. A più tardi.
6: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
7: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.
8: Radio Studio X.
9: Dai ritmo ai

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Rules of Rhythm and dance with me.
1: Vuoi vedere un po' di azione?
2: Sì, certo.
3: Radio Studio X, la storia della musica con

0: world of rhythm and dance with me.
1: Ciao a tutti da DJ Leo Dance e benvenuti dentro una nuova puntata di 90s Dance Machine, il programma che vi porta nell'energia, nei suoni e nei ricordi della dance anni 90. Oggi faremo un viaggio

completo, partiremo dalle hit che bastano pochi secondi per riconoscere, entreremo dentro il groove, passeremo dalla zona DJ con dischi pensati per la pista, ritroveremo alcune voci che hanno firmato un'epoca e chiuderemo con un finale bello carico da ultimo giro in discoteca. Come sempre non sarà solo una sequenza di brani, ma un viaggio tra radio, compilation, vinili, versioni extended, ricordi e cultura da console. Quindi alzate il volume, lasciate partire la memoria e preparatevi a tornare dentro un decennio che continua ancora oggi a far ballare.

Partiamo subito con la nostra macchina del tempo. E per aprire questa puntata ho scelto una prima sequenza molto immediata, molto riconoscibile, costruita con quei dischi che negli anni 90 arrivavano dritti in radio, nelle compilation, alle feste, nei locali, nelle cassette registrate dagli amici. Sono quei brani che non hanno bisogno di troppe spiegazioni. Parte il giro giusto, entra la voce, arriva il ritornello e in un attimo sei di nuovo lì. Luci colorate, pista piena, stereo acceso, macchina del sabato sera. Questa prima sequenza è fatta di energia, melodia e ricordo puro. È la dance anni 90 più diretta, quella che ti prende subito e ti porta dentro un momento preciso. Questa è la prima corsa della nostra macchina del tempo. Si parte dentro 90s Dance Machine.

0: Ecco qua, questa era la prima sequenza della puntata. Un blocco costruito per accendere subito il ricordo. Abbiamo iniziato con quella dance anni 90 che riusciva a stare ovunque, in discoteca, in radio, nelle compilation, nei jukebox, nelle feste private, nelle autoradio. E la cosa bella è che ancora oggi funziona nello stesso modo. Non devi spiegare niente, metti il disco sul piatto, lo fai partire e la reazione arriva subito. Perché certi brani non sono solo canzoni, sono interruttori della memoria. Ma adesso cambiamo leggermente atmosfera. Restiamo negli anni 90, ma entriamo più dentro il suono, nel groove, nel piano, nella parte più calda e raffinata della pista.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Adesso entriamo nella rubrica Dentro il suono. Questa è la parte della puntata in cui ascoltiamo la dance anni 90 con un orecchio un po' diverso. Non solo il ritornello, non solo il ricordo immediato, ma anche quello che stava sotto. Il groove, il piano, la linea di basso, la costruzione del brano. Negli anni 90 c'era una dance capace di essere elegante e potentissima allo stesso tempo. Aveva ritmo, aveva anima, aveva voci importanti e soprattutto aveva quel movimento che ti prendeva senza bisogno di correre troppo. In questa sequenza entriamo in una zona più calda, più club, più suonata. Qui la pista non esplode subito, prima ondeggia, respira, prende il groove e poi ti porta dentro. È una parte dedicata a chi ama ascoltare i dischi non solo con il cuore del ballerino, ma anche con l'orecchio del DJ.

0: Questo era il lato più groove della nostra puntata. Siamo entrati in quella zona dove la dance anni 90 incontrava la house, il soul, il piano e una certa eleganza da club. E secondo me è importante ricordarlo, gli anni 90 non sono stati solo cassa tirata e ritornelli immediati. C'era anche un mondo fatto di groove, di voci calde, di dischi che magari in radio arrivavano in una versione più corta, ma in console respiravano davvero nelle versioni più lunghe. Ed è proprio qui che cambia il punto di vista. Quando ascolti un disco da DJ non senti solo la canzone, senti l'intro, senti il break, senti dove può entrare il mix, senti il momento in cui la pista può cambiare direzione. Se vi siete appena sintonizzati, ben trovati da DJ Lo Dance. Siete su Radio Studio X, state ascoltando 90s Dance Machine, il viaggio nei suoni, nei ricordi e nell'energia della dance anni 90. E adesso da dentro il suono ci spostiamo proprio lì, dove tutto questo prende vita. La console. Sta per arrivare la zona DJ.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Eccoci dentro la zona DJ di 90s Dance Machine. Questa è la parte in cui non guardiamo solo il successo del brano, ma guardiamo anche come quel disco funzionava in pista. Perché negli anni 90 molti pezzi avevano una vita doppia. Una in radio, magari nella versione più corta e immediata, e una in discoteca dove contavano le versioni extended, gli intro lunghi, i break, i rientri di cassa e il momento giusto per farli entrare. Chi ha vissuto la console lo sa, un disco non è solo bello o famoso, un disco deve avere il punto giusto per agganciarsi al precedente, deve creare tensione, deve far salire la pista. In questa sezione entriamo nella parte più fisica del programma, cassa synth, incastri, ripartenze e quella sensazione che solo il mix fatto al momento riesce a dare. Qui il volume sale e la console comincia davvero a spingere.

0: Questa era una bella scarica da console, una sequenza che racconta benissimo il lato più fisico della dance anni 90, quello dove la cassa non accompagna soltanto, ma guida, dove il break crea attesa, il rientro fa alzare le mani e il mix diventa parte dell'emozione. E poi c'è una cosa che mi piace sempre ricordare: negli anni 90 il DJ doveva conoscere il disco anche fisicamente, dove partiva l'intro, dove entrava la voce, quanto durava il break, quando arrivava il punto buono per agganciare il brano successivo. Con il vinile questo rapporto era ancora più diretto, lo vedevi girare, lo toccavi, lo sentivi sotto le dita e ogni mix era un piccolo momento live. Adesso però cambiamo prospettiva, dopo la pista e la console andiamo verso le voci, le identità, i progetti e quei ritornelli che sono rimasti stampati nella memoria. Sta per arrivare Voci, Storie e Misteri.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Siamo arrivati alla rubrica Voci, Storie e Misteri. La dance anni 90 è stata un mondo incredibile anche dal punto di vista delle voci. Alcune erano immediatamente riconoscibili, altre diventavano quasi un marchio del progetto. Bastava una frase, un attacco, un ritornello e capivi subito dove eri. In questa parte della puntata entriamo in una sequenza costruita proprio intorno all'identità vocale e melodica. Non solo ritmo, quindi, ma anche personalità, colore, presenza. Perché spesso sono proprio le voci a trasformare un brano dance in un ricordo duraturo. Una melodia può farti ballare, ma una voce può riportarti esattamente in un luogo, in un anno, in una serata, in una storia. Questa sequenza è fatta di voci, ma anche di atmosfera, ritornelli, melodie, ricordi e quella sensazione tipica degli anni 90, quando un brano poteva diventare parte della tua memoria personale.

0: E anche questa sequenza ci ha portato dentro una parte fondamentale della dance anni 90, le voci. Abbiamo ascoltato dischi capaci di lasciare un segno non solo per la cassa o per il groove, ma per l'identità. C'è la voce potente, c'è il ritornello che ti entra in testa, c'è il brano che diventa subito atmosfera. Ed è proprio questo il bello di quegli anni. Dietro ogni disco c'era un mondo. A volte ricordavi il nome del progetto, a volte magari solo il ritornello, ma l'impatto era fortissimo. E quando quei brani passavano in radio e partivano in discoteca, diventavano immediatamente parte della tua storia personale. Se vi siete collegati solo adesso, benvenuti su Radio Studio X. Io sono DJ Lo Dance e questa è 90s Dance Machine. Hit, ricordi, vinili, versioni speciali e cultura dance anni 90. Adesso siamo pronti per l'ultima parte musicale della puntata. Qui non si rallenta, si chiude in crescendo come una vera serata anni 90. Sta arrivando il finale dance floor.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Siamo arrivati al finale dance floor. Questa è la parte della puntata in cui si lascia andare tutto. Come nelle serate anni 90, quando arrivava il momento finale, il DJ doveva scegliere i dischi giusti per tenere alta l'energia, per non far scendere la pista, per lasciare quella sensazione addosso anche dopo l'ultimo brano. Qui il ritmo sale, la cassa diventa più presente e l'atmosfera si fa più intensa. È il momento dell'ultimo giro in pista. Quello in cui magari sei stanco, ma appena parte il disco giusto resti lì. Perché la dance anni 90 aveva anche questo potere. Ti dava energia anche quando pensavi di averla finita. In questa sequenza chiudiamo con la parte più carica della puntata. Ritmo, melodia, potenza e voglia di ballare.

0: E questo era il nostro finale dance floor. Una chiusura potente, veloce, melodica, piena di energia. Proprio quella zona finale dove la pista non vuole ancora fermarsi e il DJ deve tenere alta la temperatura fino all'ultimo disco. Ed è bello pensarla così. Ogni puntata di 90s Dance Machine è un po' come una serata costruita in console. Si parte dal ricordo, si entra nel groove, si spinge sulla pista, si ritrovano le voci e poi si chiude con l'energia alta. Ma prima del saluto finale, come sempre, c'è ancora uno spazio speciale. Uno spazio dedicato ai ricordi degli ascoltatori, alle storie personali, a quei brani che non sono stati soltanto musica, ma piccoli pezzi di vita. Sta arrivando la dedica dance.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: E prima di

potesse diventare memorabile da un momento all'altro. Dario racconta che in quegli anni c'erano brani capaci di trasformare anche una strada normale in una pista. Bastava una cassa dritta, una voce riconoscibile, un ritornello cantato da tutti e improvvisamente eri già dentro la notte. E allora questa dedica è per Dario, per i suoi amici di allora, per quelle strade percorse con lo stereo acceso e per tutti quelli che hanno un ricordo chiuso dentro una cassetta, una macchina e una notte anni 90. Questa è la dedica dance di oggi.

0: con questa dedica dance siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Anche questa volta abbiamo fatto un viaggio completo dentro la dance anni 90. Siamo partiti dalle hit immediate, siamo entrati nel groove, abbiamo acceso la zona DJ, abbiamo ritrovato voci e storie, abbiamo chiuso con l'energia della pista. Grazie davvero per essere stati con me dentro 90s Dance Machine. Io sono DJ Lo Dance e vi saluto da Radio Studio X e vi do appuntamento alla prossima puntata. Continuate a seguire quei dischi, quei suoni e quei ricordi che hanno fatto ballare un decennio intero. La puntata finisce qui, ma la vibrazione dance continua.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e in bocca al lupo, ciao.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Ciao a tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
3: Radio Studio X sta per andare in onda. Mixing for you di Pierino V. Buon ascolto.
4: Radio Studio X, l'unica in AM stereo.

Il nostro passato si evolve nel futuro, dove la differenza è nella selezione. Da questo momento in console, DJ Pierino B.

Studio X. Le magiche frequenze di Radio Studio X le trovate su www.radiostudiox.it, ci trovate su Garden, ci trovate su TuneIn, sono tutte applicazioni iOS.

basta aprire il link su Facebook e ci potete ascoltare tranquillamente. Il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30, come sempre, c'è il Mixing for You insieme a Pierino V. Vi ricorda che il sabato, tutti i sabati alle 18.30, sui canali social Mixcloud, Facebook, chi più ne ha più ne metta, c'è la direttina, ovvero Pierino V in live, in live. Stasera si inizia con Deodato, Yumi Deodato con Never Kill Love.

Vaga somiglianza con Spring Rain. Oh yeah. Si chiama Bob James, The Streaming Feeling. Ancora per Mix It For You, Funky Soul. Molto, molto, molto, molto, molto pettinato, eh? Sì, mi piace, dai. Questo è da ascoltare

chiedo alla direzione di Radio Studio X di rimandarla di notte questa, perché è molto molto adatta. E fa chi soldi oggi.

musica per le mie, per le vostre orecchie. Si chiamano First Love. It's a mystery. It's a mystery to me. Sempre Radio Studio X, le magiche frequenze.

si chiamano Change, questo è Take You to Heaven. Oggi si va di Funky Soul 1718

E allora ti piace Radio Studio X? Come dice lo jingle, spargi la voce. L'unica radio che permette questo tipo di musica.

0: Down the spine. Oh, BTS, miss.
1: Mamma mia!
0: Stiamo andando i giri, eh?

0: Un po' funky soul stasera. Yeah.
1: Ascolta anche tu Mix in Podio su Radio Studio Mix.
2: The DJ is calling you.

It's a funky soul oggi al Mixi for You di Pierino V con le magiche frequenze di AM Stereo di Radio Studio X. Ci trovate anche in FM, ci trovate anche in DAB e ci trovate anche su Garden e TuneIn. Ma cos'è questo? È Radio Studio X.

Mi andava così, eh. Dalla serie torniamo alle origini. Stephanie Mills. Never knew love like this before.

dolce dolce ma molto funky. Questa è Stephanie Mills. You are my sunny. So never knew love like this before. And time could never change. Mi piaceva così, eh? Anche per dare un po' di stop al ritmo incensante del funky. Arriva lui.

E ora ci divertiamo. Vai così, la musica te ci fa sognare, ci fa cantare e te ci fa ballare. Mixing for you.

0: Statler?
1: Yeah, what?
0: Is that it?
1: Yes, it's over. How'd you like it?
0: I don't know. I slept through the whole thing.
1: Well, you didn't miss much.
2: Ascolta anche tu Mixing for You su Radio Studio X.
3: Radio Studio X, l'unica in AM stereo.
4: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao, ciao.
5: Vuoi vedere un po' di azione?
6: Sì, certo.
7: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
8: In the mix.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 18, in punto.
1: Yo DJ!
2: DJ Master Mix.
3: Your DJ has only just begun.
4: DJ Master Mix presenta Your DJ su Radio Studio X.

0: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor, presso circolo aziendale Itaci Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477 102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buon pomeriggio, bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Apriamo con la 1, si registrano 2 km di coda in aumento per un incidente al chilometro 307 tra Firenze Sud e Incisa Reggello, direzione Roma. Sempre in A1, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa, direzione Roma, mentre si segnala un veicolo in avaria in galleria tra il Bivio con la variante di Valico e Calenzano verso Firenze. Ricordo ancora che dalle 22 di stasera scatta la chiusura del tratto Firenze Sud in Cisareggello direzione Roma. Per i treni ancora disagi per un guasto agli impianti di circolazione al Bivio Montuolo. I convogli sulle linee Lucca-Pisa e Lucca-Viareggio stanno subendo ritardi e variazioni. Lavori a Firenze, da stasera alle 19 scatta il divieto di transito in via Tripoli tra via delle Casine e piazza dei Cavalleggeri per uno scarico di materiali. È tutto. Grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A più tardi.
4: Due minuti, un libro.
5: A volte ci vuole una scena, un palco, persino un testo scritto secoli fa per capire chi si è davvero. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è Due Minuti Un Libro, ogni giorno qui in radio. E oggi entriamo in un territorio in cui sappiamo che l'arte è specchio, ma il riflesso che rimanda non è sempre quello che ci aspettavamo. Perché

Certi ritorni non sono viaggi nello spazio, ma scavi in profondità verso strati di sé che credevamo sepolti. Se anche tu scrivi libri in cui l'identità si frantuma e si ricompone attraverso la cultura, la memoria, l'appartenenza, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo un romanzo toccante, lucido e tragicamente attuale che indaga sulla forza dei legami, dell'identità e dell'arte, restituendo un ritratto inedito della vita quotidiana in Palestina. A scriverlo è Isabel Ahmad, il libro si chiama Entra il fantasma. E questa è la storia. Dopo anni di lontananza dalla terra della sua famiglia, con un divorzio alle spalle e una relazione tossica in corso, delusa dalle prospettive di carriera che le offrono il teatro e la televisione in Inghilterra, Sonia vola ad Haifa per far visita alla sorella maggiorenne Anin. Nate entrambe a Londra da genitori palestinesi, Anin si è costruita una vita in Israele insegnando all'Università di Tel Aviv, mentre Sonia è sempre rimasta nella capitale inglese per concentrarsi sul suo lavoro di attrice. Appena arrivata, Sonia conosce Mariam, una carismatica

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

get on.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: A Radio Studio X sono le ore 19 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Funky, you're funky DJ.
3: Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica dance curata da Andrea Pervan. B&O DJ Studio. Dynamite. 60 minuti di dance su Radio Studio X.

E qui siamo al cospetto della musica elettronica, il signor Giorgio Moroder, italiano, lo ricordiamo, vince l'Oscar nel 79 come migliore colonna sonora e parliamo del film Fuga di mezzanotte, Chaser.

cosa si fa interessante? Missaggio lungo, sì, ma tra i protagonisti della musica elettronica barra cosmica barra disco non poteva mancare lui, Gino Socio, italo-canadese, indiscusso protagonista del genere. Dal fantastico LP Outline, questa è Dancer.

Lawrence Roger Fast, meglio conosciuto come Synergy, anche lui uno dei primi ad usare sintetizzatori abbinati ai computers, con il lato A di un disco mix Delta One.

testo sembra di ispirazione più cosmica di qualche anno addietro, e invece siamo ancora nell'82 ed è un tedesco dal nome d'arte di Explorer, dall'LP omonimo, ecco, Enjoy J.

Torniamo ai vertici delle classifiche europee con la band britannica dei Visage, la bellissima Fade to Grey.

Gino Soccio, stesso incredibile LP di prima, forse un po' meno famosa ma ugualmente notevole, Does a Woman.

brano che a me piace tantissimo. Il gruppo si chiama iSpice, ma dietro c'è la mano di uno che ha scritto moltissima musica elettronica, Bobby Orlando con Change of Life.

versus dedicato ai più nostalgici, ai più puristi, amanti della primissima musica elettronica, Kraftwerk, Computer World.

0: time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.

0: Stai ascoltando Radio Studio X.
1: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.

0: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause baby. Oh, Lady Violet. Inside turning to outside, this feeling you can't hide, is touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao.
1: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18, 3 DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

svolta la tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e 58 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
3: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.
4: X House, un programma dedicato alla migliore house music, mixata dai migliori DJ. Ogni giovedì alle

un programma dedicato alla migliore house music, mixata dai migliori DJ. Ogni giovedì alle ore 21 su Radio Studio X, questa settimana con Matteo Matteini. Matteo Matteini.

0: differenza e nella selezione.
1: Radio Studio X.
2: Dai ritmo ai tuoi ricordi.
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
13: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. In the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: A Radio Studio X sono le ore 22 e 3 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
3: 3, 2, 1, 2, The Party. The Party. The History of Dance Music 70 e 80. In studio, Roberto Tintori.

grande successo disco con Avalanche White Band, brano che fu pubblicato fra il 1979 e il 1980, molto carino, ebbe un ottimo successo già in quell'anno, nel 1980, quando si piazzò alla posizione numero 12 e negli Stati Uniti alla posizione numero 53. La dodicesima posizione, ricordiamo, era per la classifica inglese. Ma attenzione, perché poi nel 1997 un certo Lewis ripropose questa Let's Go Round Again, e nel novembre del 1997 ancora una volta ebbe successo, visto che si piazzò alla posizione numero 10 in Inghilterra. Adesso andiamo con una bella produzione Solar Records con Kerry Lucas.

dal sound insomma si riconosce proprio la classica scuderia Solar Records, la solita discografica di la solita casa discografica, scusate, di Los Angeles, con a capo naturalmente fantastici gruppi che sono rimasti ovviamente nella memoria di tutti, vedi i Whispers, tanto per citare forse il più conosciuto. Comunque a questo punto, dopo Kerry Lucas e questo pezzo It's Not What You Got, andiamo avanti con una versione che remisa io 3 anni fa, quindi neanche tanto tempo fa, per quanto riguarda Candido. Questa è The Chosen Finger Man, pezzo molto particolare, ricordiamo del 1970.

direi così, versione remix Chosen Finger Man, eh? Molto carina. Nel 2013 risale questo remix con batteria addizionata, basso, effetti vari, eccetera eccetera. Comunque a questo punto noi torniamo invece ai sound originali, quello degli anni 70, che è quello che poi a noi ci interessa di più. Così, giusto per cambiare, abbiamo voluto proporre questa versione alternativa di Candido. Dicevo, andiamo con Anita Ward, un successo veramente planetario quando uscì questa canzone. E grazie a questa cantante, diciamo anche due parole su di lei. Nata nel 1956 a Memphis. Tra le altre cose, curiosamente, prima di diventare cantante, Anita Ward conseguì una laurea in psicologia, pensa un po', e lavorò come insegnante. E durante la registrazione del suo primo LP nel 1979, il proprietario della casa discografica, Frederick Knight, che poi era quello che aveva anche composto questa canzone, le mostrò questo pezzo, che era stato scritto invece per Stacey Lattisaw, che poi era una cantante molto giovane che avrebbe avuto molto successo tra il 1979 e il 1980. La cantante non gradì molto il brano, ma questo produttore, Frederick Knight, insistette perché riteneva che c'era bisogno di una canzone che seguisse il trend della musica disco, e fu un grandissimo successo.

stavo un po' leggendo la storia di Anita Ward. Questa canzone arrivò al primo posto in diverse classifiche in vari stati del mondo nel 1979. Sfortunatamente ebbe delle dispute con il suo produttore Frederick Knight, un incidente stradale e poi anche un calo di interesse verso la disco music, e bloccarono la carriera così di Anita Ward, relegandola tra i cosiddetti One Hit Wonder. Infatti poi lei fece ben poco altro, se non che nel 1989, quindi 10 anni più tardi, venne alla luce comunque un nuovo album, anche se non ebbe successo. Tentò poi nel 2002 a esibirsi dal vivo, e in questo caso credo che funzionò, insomma, ovviamente facendo una serie di apparizioni comunque sempre legate, per ovvie cose, insomma, a naturalmente questo pezzo. Adesso andiamo avanti con Black Ivory, questo pezzo molto bello ma poco conosciuto, dal titolo Main Lady.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.

0: Ciao, sono Roberto Tintori. Vi aspetto dal lunedì a venerdì dalle 22 in poi con Versilia
1: Pavia. È una puntata dedicata prevalentemente alle chicche, alle cose un po' meno conosciute, come questa Tina Fabric e Non Stop. Siamo nel 1982, produzione statunitense per Prisma Records.

Eccola, Tina Fabric, questa cantante. Vediamo un po' se abbiamo anche qualche informazione su di lei. Tina Fabric, addirittura, sì, Fabric. E lei ha realizzato tre produzioni tra il 1982 e il 1984. Nonostante che non siano poi un granché, tre singoli, ha comunque un sito, tinafabric.com. Ma guarda un po'. Dopo due brani, anzi vediamo un po', sì, due brani poco conosciuti, andiamo adesso con qualcosa di decisamente invece hit. Con Suzy Key, questo è il pezzo più famoso di lei, del titolo Get Up and Do It Again.

un bel progetto grazie a Mr. Cucuzzella, e già il cognome la dice la grande, lui di origini immagino siciliane ma emigrato tanti anni fa in Canada, e lì veramente ha trovato grande successo realizzando tutta una serie di produzioni che sono andate fortissimo tra il 1980 e il 1984 circa. Tra l'altro sto guardando che il pezzo che ci siamo appena ascoltati, Get Up and Do It Again, originariamente era stato cantato da Caron Jani, ma pensa un pochino a te, e poi dopo è passata questa Susie Q, questo progetto appunto di Cucuzzella e fratelli vari. Adesso andiamo avanti con Rachel Fleming, una voce bellissima questa, l'abbiamo sempre abbinata alle First Choice, in questo caso ci ascoltiamo invece lei come solista con questa Love

tante canzoni house si sono poi rifatte a questo stile qui, lo stile garage, con naturalmente Rachel Fleming, Love Itch, era una delle ultime belle produzioni per Prelude Records. Purtroppo poi la Prelude mi risulta che sia fallita proprio in quel periodo lì. Rachel Fleming, lei originaria di Filadelfia, classe 1950, ha avuto veramente una lunga carriera di grandi successi, soprattutto con le First Choice, e poi anche come solista ha fatto diverse produzioni interessanti. L'ultima attuale, praticamente, visto che è del 2013, quindi praticamente ancora oggi è nel mondo della musica. Allora, si prosegue adesso con qualcosa di meno conosciuto. Queenella, questa è Your Place or Mine.

Vuoi organizzare una grande serata a dance? Allora non dimenticare, Radio Studio X mette a vostra disposizione i più grandi e fantastici DJ della Toscana. Per info vai sul sito radiostudiox.it. Abbiamo trasmesso The Party, The History of Dance Music 70 e 80. Radio Studio X. Qui Radio Studio X. Radio Studio X vi presenta la sua

0: Radio Studio X e Anca Flash presentano Trailers in FM.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
11: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
12: Vuoi vedere un po' di azione?
13: Sì, certo.
14: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
15: Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 1, in punto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: Radio Studio X sono le ore 2, in punto.
1: Radio Studio X.
2: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!